0: essere.
1: Nuovo, nuovo, nuovo.
2: Siamo solo in pice, preco, pice, treci, petti, put. Desco mia, da se premi, se mi ne vieni.
3: Angelina, racchetta.